0: posizione sacrosanta, anzi era già stato graziato pochi minuti prima proprio
1: dopo. No ha dejado de pulsar. El ruido lo hacemos todos.
2: 11 años.